0: Shari nivunika juzi, mati.
1: Hey, mati. Ebola. Amekufa.
2: Kama sekone
1: ule bibi damu.